Mil citita da quale le forse amo questa Bongio Malta Wautes da Nuova Paesi Breakfast mi hai albergato Smith Flocker da Okino Duran Duran o Ordinary World. Beh, vedete, guarda, nasce il minuta il bot, middisa, onend il com il verità, at ma kennix wahda taliana. Però essa sei conna, illa li scemmesse l'Irdana Berte, non sono una signora. Auni.

Il successo mondiale tra Joe Cocker e Jennifer Warrens nel film An Officer and the Gentleman Up Where We Belong e Mrs. Al Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted? Mi sto sia interessante affna.

Il-suċċess ta' Nielsen interpretat minn Beautiful South u di kienet Everybody's Talking minn film Midnight Cowboy. John Farab, din hija Your The Voice.